0: 潍柴动力凤凰大视野，由潍柴动力股份有限公司聚名赞助播出。科技赋能，装备美好。放眼全球局势，波谲云诡，
1: 以见识谋全局，深入盘点，
0: 立足政治经济学逻辑，明晰事件，
1: 理性思考，梳理发展脉络。
0: 从大国博弈到战略对垒，研判各方势力交锋，
1: 我石其平与您一起观世界，评天下。
0: 玉柴机器石平天下，星期六凤凰卫视中文台。玉柴机器石平天下由玉柴机器聚名赞助播出。玉柴机器，王牌动力。
2: 中日五星影院，出生那天我失去了你。
3: Dov'è tua madre? Non l'ho mai conosciuta. Se n'è andata quando sono nata.
2: 重逢那天，你找回了我。
3: Hai fatto solo perché ti facevo bene. Non è così, perché sono tua figlia.
2: 离别那天，你用陪伴赠我余生。
3: Questo è il mio ultimo regalo. Stamattina ho sognato che li cucinavamo assieme.
0: 妈妈的礼物，星期日晚上9:15，凤凰卫视电视台。
4: Roya.
5: Atletino, Copar Mums.
6: Diversità.
7: Tajamnici.
8: Witnessing the wonders of China.
9: Credible.
10: Ihtiram.
9: Lovely.
11: Die Entwicklung der modernen Zivilisation erleben.
0: 拉近彼此之间的距离。中国茅台，静观中国。星期日，凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视

0: 深耕特区全方位见证新发展，广药集团广药白云山特约区持续直通车港澳聚焦，每天凤凰卫视中文台持续直通车之港澳聚焦，由世界五百强广药集团广药白云山冠名播出。我们这一生都在找寻，寻一份答案。
1: There are moments you realize your entire life's work is absurd, and you have nothing to show for it.
0: 寻一处心安。
2: Dov'è tua madre? Non l'ho mai conosciuta. Se n'è andata quando sono nata.
0: 寻一次相逢。
3: Je ne peux pas vraiment t'expliquer pourquoi je reste ici. Je ne sais pas moi-même.
0: 可总有声音劝你回头。
4: Non lo so, ora ho delle arrivate, come riesci?
5: È furto che te. A se fare se.
0: 唯有坚守。终于微光。
3: Je peux en revanche te dire que je me sens bien.
1: A sudden rush of feeling flooded through me.
3: I still did love them.
2: Nemmeno per me.
0: 五月，寻心而行，见山见起。午间新闻迅速集结，
6: 这里呢是莫斯科总部，习

0: 潍柴动力凤凰大视野，由潍柴动力股份有限公司剧名赞助播出。科技赋能，装备美好。放眼全球局势，波谲云诡，
1: 以见识谋全局，深入盘点，
0: 立足政治经济学逻辑，明晰事件，
1: 理性思考，梳理发展脉络。
0: 从大国博弈到战略对垒，研判各方势力交锋，
1: 我石其平与您一起观世界，评天下。
0: 玉柴机器石评天下，星期六凤凰卫视中文台。线总是围绕在我们的身边，牵连每一根神经。
2: 这就是瓦格纳的车队，
3: 为他送行举行送殡仪式，
4: 是要制造矛盾，扩大矛盾。
2: 整个空气中的味道是非常之重的。It is bombarding the place
0: just behind us。让时事近在眼前，让世界与你相连。中国太平凤凰全球连线，星期一至五，凤凰卫视中文台。周日五星影院，出生那天我失去了你。
5: Roberto madre, non l'ho mai conosciuta. Se n'è andata quando sono nata.
0: 重逢那天，你找回了我。
5: Hai fatto solo perché ti facevo bene. Non è così, perché sono tua figlia.
0: 离别那天，你用陪伴赠我余生。
5: Questo è il mio ultimo regalo. Stamattina ho sognato che li cucinavamo assieme.
0: 妈妈的礼物，星期日晚上9:15，凤凰卫视电视台。